0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da

Buon risveglio della radio. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FiBi 103.1 FM. Francesco vi auguro a tutti un buon ascolto.

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì. Due minuti passate alle ore 7 del mattino, oggi è il 10 di giugno del 2026. 13 gradi di temperatura al momento. Arriverà sino a 17 con pioggerelline sparse.

Attenzione, prestate attenzione sulle strade, la viabilità non è che sia delle migliori, moltissimi lavori in corso. Speed camere, ci sono anche autovelox, everything, siamo super controllati, però per fortuna, sai com'è, la situation is good, good morning Adelaide, buon risveglio, buon breakfast e buon ascolto.

Buon risveglio, buon risveglio Adelaide, buona, buona mattinata e rieccoci qui, mercoledì, al momento sai la situazione meteorologica non è che sia delle migliori, però siamo nell'inverno, 13 gradi di temperatura, al momento arriverà sino a 17 gradi di temperatura. Andiamo subito a un brano musicale, Benji e Fede ci cantano Oh Maria.

Oh Maria, cantata da Benji e Fede. Buon mercoledì mattina e rieccoci qui con un altro programma in diretta radiofonica in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8 in questa stazione multiculturale internazionale di Adelaide, la FIBI 103.1 FM. Dici tu IBI World, che si trova posizionata al numero 10 di Byron Place, Adelaide. Se volete anche contattarci, studio 82117066. Se invece, come sempre dico e ridico, ci volete contattare da globalizzarmente da tutto il mondo, dovete digitare più 61 8 82 11 7066. Allora Francesco speaking. Oh, abbiamo qua una notizia, che bella, che onore per l'Italia. E pensate che un italiano, un astronauta italiano, Luca Parmitano, scelto per Artemis 3, sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA, Luca Parmitano, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3 come pilota. La NASA ha annunciato ieri i 4 membri della missione che testerà tecnologie e operazioni fondamentali in vista dei futuri allunaggi nel programma di Artemis. E mi sembra che si porteranno anche la Nutella fluttuante nello spazio. E dicono che però i sapori saranno molto diversi. Andiamo ad ascoltare Aranciata. Aranciata, questo ce la canta Madame Aranciata.

aranciata cantata da Madama. Buon risveglia dell'aria, buon breakfast e buona colazione. So che siete molto busy, indaffarati a preparare anche i vostri pargoletti. già me lo immagino, perché ci sono passato anch'io, quando facevo anche questo, li preparavo per portarli anche a scuola, quando avevano già l'età, diciamo, anche sai, 5, 6, 7, 8 anni, anche diciamo c'era tutto, anche fino a 13. Mamma mia, che confusione, specialmente quando ce ne sono due o tre for manage the situation, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, mamma mia, anche tra di loro, sai, questi bambini hanno anche un po', diciamocela chiara tutta, hanno anche un po' di gelosie tra di loro. Mammi, papi, why you do this? Ma l'una di più, l'una di meno, va questo, quello, mamma mia, che casino. Però take it easy, new worries, be happy. L'importante è che ce li abbiamo e ce li godiamo, i nostri pargoletti. Andiamo a ascoltare un altro brano musicale. Dicono che fortifica, questo ce la canta Derek.

0: uscirà col sorriso tutta quella rabbia repressa. Dicono.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
1: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Fai BIFM 103.fm in digituale. Beh, Woldborn risveglio, mi ricordo sempre siete in diretta radiofonica con Francesco, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. La testa gira, questo ce la canta Fred De Palma, Anita Emis e Kilda.

calma, Anita Ermichilda, e la testa gira, mamma mia, specialmente quando si alza un po' troppo il gomito, quando c'è qualcosa, sai, qualche festa che dopo sai uno hangover, però no, dobbiamo sempre in moderation, people, dobbiamo goderci tutto quello che facciamo, Allora abbiamo qua una notizia a riguardo di un luminario. Pensate, ci ha lasciato un grande e un ricco Carlo Hoepli, figlio del fondatore della storica casa editrice milanese. Un editore illuminato, dicono. Un ricco Carlo Hoepli è morto ieri, il 9 di giugno del 2026, a Milano. Ha 91 anni, è il figlio dello storico fondatore dell'anonima casa editrice. Ci ha lasciato, purtroppo, in cui la libreria a pochi passi dal Duomo è stata chiusa. Ci dispiace moltissimo, sai com'è, però, sai, purtroppo, sai, in questa terra siamo di passaggio, gente che viene, gente che va. The Color ci cantano Rolling Stone.

0: The Color ci hanno appena fatto ascoltare Rolling Stone. Oh yes. Allora ritorniamo con voi in diretta radiofonica qui dagli studi della 5A103.1 FM in Digitu IBI World. Abbiamo una notizia qua, ahimè purtroppo non è delle migliori. Pensate che i mondiali del 2026 non sono neanche cominciati e già la coppa di Trump, così la chiamano, è Infantino, è già una porcheria, dicono, una schifezza. L'avvicinamento mondiale del 2026 è stato un vero disastro per i protagonisti, travisti, negati, tensioni politiche che stanno esasperando anche un clima pesantissimo, e cresce la percezione di una FIFA sempre più intrecciata alla politica, almeno alla tutela del calcio globale. Era un evento che si aspettava in tutto il mondo, sai com'è, perché era una cosa fantastica, e invece adesso no, adesso le cose stanno cambiando purtroppo. E i vertici della FIFA e gli organizzatori del torneo, che si giocherà per la prima volta su tre paesi, USA come Canada e Messico, hanno parlato che negli anni di festa universale fatta di incontri tra popoli e culture, ma la realtà di questi ultimi mesi cozza pesantemente con questa narrazione. Non è una questione di moduli o di forma fisica, dicono, ma di controlli e decisioni politiche che stanno definendo un clima tutt'altro che piacevole intorno alla manifestazione calcistica più bella e attesa. E pensate che nel mondiale di quest'anno del 2026 il miglior arbitro africano bloccato all'ingresso dagli USA. Deplorevole, dice. Qua la FIFA si sbarca. Pubblicità.
1: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
2: Ciao ragazzi, ciao!
3: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
4: So guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
4: The only thing we can say is every Wednesday night
5: from 8:30 to 10:30.
7: Pensavo peggio!
6: Don't listen to us.

quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: accorto.
1: Tiziano Ferro ci ha appena fatto ascoltare Sono un grande. Infatti è proprio un grande, ha partecipato anche al Festival di Sanremo del 2026. Abbiamo qua una notizia dall'Italia a riguardo del governo Meloni sulle comunali. Ci sono state le elezioni e di nuovo le comunali, confermata Forza CDX. Tajani, inaccettabili parole di Ben Grillo sull'Italia. C'è stato un pareggio, le comunali si sono chiuse con un pareggio. Forza del CDX confermata. Dice Meloni, continuano ad avere problemi. E con la calcolatrice dice, però sai, la provoca Scalfarini. Intanto la coppia Minetti Cipriani fa sapere di aver chiesto un maxi risarcimento a Report. È Fatto Quotidiano, sai, queste grandi diciamo reporter che parlano e sparlano, sai com'è. Adesso penso ci sono anche un po' di problemi. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Vacci piano, questo ce la canta Emma Rohomi. Vacci piano.

Vacci piano, cantata da Emma e Romy. Abbiamo qua una notizia, viene proprio dall'Italia. Pensate che una nota presentatrice e attrice, Belen Rodriguez, è stata indagata per omissione di soccorso. È stata anche ritirata la patente e rischia il processo. E purtroppo, sai come adesso mi sembra che è anche ricoverata, si apprende che Belen Rodriguez è stata denunciata dall'autorità giudiziaria per omissione di soccorso dopo i due incidenti stradali avvenuti a Milano lo scorso 23 maggio. Poche ore prima del malore, in casa la polizia locale ha ritirato la patente alla showgirl e si apre ora la fase delle indagini preliminari. Smentite le indiscrezioni su un processo già deciso e rischio di perdita della cittadinanza italiana. Ahimè, cosa va incontro, Commissione di soccorso, mi raccomando, anche tutti noi quando succede qualcosa dobbiamo fermarci e aiutarci. It's very, very important. Ma non è solo una questione, sai, di diciamo così, di non rischiare cose qua. È anche una questione umanitaria, Pipu. Dobbiamo aiutarci tra di noi, perché se no poi tra l'altro chi ci aiuta? Andiamo a ascoltare come nel film, questo ce la canta Max Pezzali ed Errol Ramazzotti.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
6: Station sponsor.

0: Canzone estiva cantata da Annalisa. Oggi è mercoledì 10 di giugno del 2026. State ascoltando un programma in diretta radiofonica qui dagli studi della FBI 103.1 FM in digitale FBI World, in compagnia con Francesco. Allora, carissimi tutti, abbiamo qua una notizia riguardo del ponte sullo stretto di Messina. Si fa o non si fa? Non si fa o si fa? Oh no, ora mica, che casino. Questa grande opera d'arte che naturalmente farebbe anche un grande sviluppo, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, carissimi. Perché sai, ci saranno non solo moltissimi posti di lavoro, E però ci sarà anche molto più scorribilità anche sul turismo, Pipu, sul turismo. Allora, qua abbiamo una notizia: c'è stato anche un indagato Saccomanno, collaboratore di Salvini, era nel CDA dello stretto di Messina, rimosso da Occhiuto. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Oltre a Miele, ex presidente, aggiunto dalla Corte dei Conti, e all'imprenditore Virgilio, risulta indagato Giacomo Francesco Saccomanno, ex consigliere di amministrazioni sullo stretto di Messina. Che casino, corruption in the world, people.
1: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
2: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
3: Ciao ragazzi, ciao!
4: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

ebbene sì, il programma finisce qui, il programma del mercoledì, 54 minuti passati alle ore 7 del mattino, oggi è il 10 di giugno del 2026. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with Borda, 13 gradi di temperatura al momento, e Francesco, ancora a tutti, un buon ascolto.